0: ogni carezza della notte quasi amore.
1: Toda la música. Radio Sintonía.